0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e siamo arrivati già alla fine della settimana, venerdì 10 luglio. Oggi il sole è sorto alle 5:27 minuti e tramonterà alle 20:47. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Silvano, martire. E il proverbio di oggi dice: se non fa caldo di luglio e agosto, sarà triste il mosto. E queste sono le attualità locali. Oggi l'Acqua Park Cigale, il parco acquatico Cigale, festeggia il suo compleanno. Oggi l'Acqua Park Cigale celebra il suo anniversario con una grande festa ricca di divertimento per tutte le età. In programma schiuma, party, animazione, giochi per tutta la famiglia con premi, torta di compleanno, specialità alla griglia, cocktail XXL, bagno serale e il concerto del gruppo Ziplici. Gli organizzatori ricordano che l'ingresso sarà gratuito dopo le ore 18. Dunque la festa si svolge nel parco acquatico interno al campeggio Cigale e con ingresso gratuito già dalle ore 18. Iniziano le 37esime serate musicali di Lubenizze. Prende via oggi a Cherso la 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze, uno dei più prestigiosi festival estivi dedicati alla musica classica. Anche quest'anno il festival ospiterà importanti musicisti e ensemble da camera croati e internazionali e sarà inaugurato dall'orchestra d'Ottoni Ad Gloriam Brass. I concerti si terranno per tutta l'estate nella suggestiva cornice del borgo storico di Lubenizze. Il concerto inaugurale delle 37esime serate musicali di Lubenizze si terrà oggi sull'isola di Cherso, dunque sempre nel borgo di Lubenizze, con inizio alle ore 21. Questa sera a Lussin Piccolo il Noir Musical da Trieste. Gli appassionati di teatro e musica potranno assistere questa sera allo spettacolo 1932, la vera storia dell'Homo Vespa. Il Noir Musical, scritto da Raffaele Prestinenzi, unisce musica e teatro in una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 ed è interpretata dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste. L'ingresso è gratuito. Dunque lo spettacolo avrà inizio questa sera alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani torna la manifestazione Zreska Ovca, la pecora di Cherso. Domani Orlez sull'isola di Cherso ospiterà nuovamente una delle manifestazioni più conosciute dell'isola di Cherso. Zreska Ovca, cioè la pecora di Cherso, è dedicata alla valorizzazione della pecora autoctona di Cherso e delle tradizioni pastorali locali. I visitatori potranno gustare specialità gastronomiche, conoscere gli antichi usi dell'isola e trascorrere una piacevole serata all'insegna della musica e della convivialità. La manifestazione si svolgerà già domani dalle 19 in poi a Orlez sull'isola di Cherso e tutti sono cordialmente invitati a venire. Il teatro italiano torna nel Quarnero. Anche quest'anno ritorna la rassegna itinerante Il Carro di Tespi, teatro italiano in piazza, che porterà spettacoli professionali in lingua italiana in diverse località dell'Istria e del Quarnero. Tutte le rappresentazioni saranno accompagnate da sottotitoli in croato e in inglese e l'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna si svolgerà dall'11 al 25 luglio in Istria e nel Quarnero, mentre lo spettacolo di Lussin Piccolo è in programma il 18 luglio presso l'anfiteatro della nostra biblioteca della città. Un fine settimana all'insegna del cinema per tutta la famiglia. I cinema estivi di Lussino propongono un ricco programma per il fine settimana. Domani sera a Lussin Grande sarà proiettato il celebre film d'animazione croato Čudes na šuma, la foresta magica, un classico molto amato da grandi e piccoli. Sempre nel fine settimana a Lussin Piccolo arriverà anche la nuova versione live action della Disney Vaiana. Gli organizzatori segnalano che il film contiene scene con luci lampeggianti che potrebbero disturbare le persone sensibili all'epilessia fotosensibile. Čudes na šuma, cioè la foresta magica, sarà proiettato domani alle ore 21 presso la Captain Villa di Lussin Grande, mentre Vaiana sarà in programma sabato e domenica alle ore 21:30 all'arena, dunque al palcoscenico aperto del cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Un giovane assiolo ha ricevuto una nuova possibilità. Una bella notizia arriva dal campeggio Cigale, dove è trovato un giovane assiolo, un piccolo assiolo. Dunque, grazie all'intensivo intervento del personale del campeggio, il piccolo rapace è stato immediatamente affidato. A una persona esperta nell'allevamento dei giovani rapaci notturni.

0: Prevalentemente sereno, si alterneranno cielo sereno con anche qualche nuvola, con nuvoloso, vento debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare quasi calmo, visibilità buona. Temperatura massima per oggi 33 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti 8, dunque molto alti, e attenzione al sole. Per il fine settimana, sabato variabile, prevalentemente sereno con possibilità di annuvolamento, anche qualche goccia di pioggia, ma forse anche non da noi sulla nostra isola. Vento debole da sud-sud-est, mare quasi calmo. Domenica prevalentemente sereno, vento debole di Borra. Temperature ancora in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario in lingua italiana con un pensiero come di solito. I giorni appartengono al calendario, i momenti a noi. Noi vi auguriamo bellissimi momenti e a risentirci.
1: E il notiziario.

0: Kakavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu pizzu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Da Jadranka Trgovina tornano anche questa settimana le grandi offerte. Nel reparto ortofrutta trovate uva bianca a 3,09 € al chilo, albicocche a 2,04 € e aglio a 3,59 € al chilo. Inoltre vi aspettano il formaggio spalmabile Ducatela, gusto classico o alle verdure, a soli 79 centesimi, pancetta Podravski a 3,99 € centesimi e cetrioli sott'aceto Podravka a solo 1,99 € centesimi. Nel reparto macelleria del Maxi Market proponiamo prosciutto di maiale disossato a 3,79 € al chilo e filetto di tacchino a 8,99 € al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lus in Piccolo, Radio Jadranka, della nostra piccola emittente isolana. Oggi è venerdì 10 luglio, il sole è sorto alle 5:27 minuti e tramonterà alle 20:47 minuti. Il giorno durerà oggi 15:20, la notte 8:40. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Silvano, martire. Il proverbio di oggi dice: se non fa caldo di luglio e agosto, sarà triste il mosto. E queste sono le attualità locali. Oggi l'Aqua Park, Parco Acquatico Cigale, festeggia il suo compleanno. L'Aqua Park Cigale celebra oggi il suo anniversario con una grande festa ricca di divertimento per tutte le età. In programma schiuma, party, animazione, giochi per tutta la famiglia con premi, torta di compleanno, specialità alla griglia, cocktail XXL, bagno serale e il concerto del gruppo Ziplici. Gli organizzatori ricordano che l'ingresso sarà gratuito dopo le ore 18. La festa si svolge dunque all'Aqua Park, Parco Acquatico Cigale, nel campeggio di Cigale, con l'ingresso gratuito dalle ore 18. Iniziano le 37esime serate musicali di Lubenizze. Prende il via oggi a Cherso la 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze, uno dei più prestigiosi festival estivi dedicati alla musica classica. Anche quest'anno il festival ospiterà importanti musicisti e ensemble da camera croati internazionali e sarà inaugurato dall'orchestra di Ottoni Ad Gloriam Brass. I concerti si terranno per tutta l'estate nella suggestiva cornice del borgo storico di Lubenizze. Stasera il concerto inaugurale alle ore 21 nel borgo di Lubenizze sull'isola di Cherso. Sempre questa sera a Lus in Piccolo il Noir Musical di Trieste. Gli appassionati di teatro e musica potranno assistere questa sera allo spettacolo 1932 La vera storia dell'Homo Vespa. Il Noir Musical, scritto da Raffaele Prestinenzi, unisce musica e teatro in una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 ed interpretato dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste. L'ingresso è gratuito. Lo spettacolo, dunque, questa sera nel palcoscenico aperto del cinema Vladimir Nazor inizierà alle ore 21. Domani torna la manifestazione Zreska Ovca, la pecora di Cherso. Domani Orlez sull'isola di Cherso ospiterà nuovamente una delle manifestazioni più conosciute dell'isola di Cherso, Zreska Ovca. La pecora di Cherso è dedicata alla valorizzazione della pecora autoctona di Cherso e delle tradizioni pastorali locali. I visitatori potranno gustare specialità gastronomiche, conoscere gli antichi usi dell'isola e trascorrere una piacevole serata all'insegna della musica e della convivialità. La manifestazione si svolgerà domani alle ore 19 a Orlez, dunque sull'isola di Cherso. Il teatro italiano torna nel Quarnero. Anche quest'anno ritorna alla rassegna itinerante Il carro di Tespi, teatro italiano in piazza, che porterà spettacoli professionali in lingua italiana in diverse località dell'Istria del Quarnero. Tutte le rappresentazioni saranno accompagnate da sottotitoli in croato e in inglese, e l'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna si svolgerà dall'11 al 25 luglio in Istria nel Quarnero, mentre lo spettacolo di Lus in Piccolo è in programma il 18 luglio presso l'anfiteatro della biblioteca della nostra città. Un fine settimana all'insegna del cinema per tutta la famiglia. I cinema estivi di Lusino propongono un ricco programma per il fine settimana. Domani sera a Lusingrande sarà proiettato il celebre film d'animazione croato Čudes na šuma, La foresta magica, un classico molto amato da grandi e piccoli. Sempre nel fine settimana a Lusin Piccolo arriverà anche la nuova versione live action della Disney Vaiana. Gli organizzatori segnalano che il film contiene scene con luci lampeggianti che potrebbero disturbare le persone sensibili all'epilessia fotosensibile. Čudes na šuma, cioè La foresta magica, sarà poi proiettato domani alle ore 21 presso la Captain's Villa di Lusingrande, mentre Vaiana sarà in programma sabato e domenica alle ore 21:30 sul palcoscenico estivo del nostro cinema Vladimir Nazor di Lusin Piccolo. La scuola elementare Mario Martinolic Tra i partecipanti di spicco nel progetto europeo Blue Lights. La scuola elementare Mario Martinolis di Lussimpiccolo è rientrata tra le scuole i cui progetti per la tutela del mare e delle acque sono stati presentati nell'ambito del progetto europeo Blue Lights. Gli organizzatori hanno evidenziato la creatività degli alunni e degli insegnanti, nonché il loro contributo allo sviluppo della consapevolezza sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente marino e acquatico attraverso attività e progetti scolastici. Blue Lights è un progetto europeo che offre alle scuole supporto finanziario e professionale per l'attuazione delle cosiddette sfide blu, ovvero progetti dedicati al mare, ai fiumi, ai laghi e allo sviluppo sostenibile. Parallelamente è stato aperto un nuovo bando a cui le scuole primarie e secondarie possono candidarsi fino al 18 settembre. Per ogni progetto selezionato è garantito un contributo fino a 3.000 euro. La presentazione dei progetti scolastici realizzati finora si è tenuta la scorsa settimana nell'ambito del progetto europeo Blue Lights, mentre il nuovo bando resterà aperto fino al 18 settembre di quest'anno. Un giovane assiolo ha ricevuto una nuova possibilità. Una bella notizia arriva dal campeggio Cigale, Cicat, dove è stato trovato un giovane assiolo, un piccolo gufo. Grazie al tempestivo intervento del personale del campeggio, il piccolo rapace è stato immediatamente affidato a una persona esperta nell'allevamento dei giovani rapaci notturni. Dopo il primo pasto si sta riprendendo bene e rimarrà in cura fino a quando sarà in grado a volare e tornare in libertà. Il giovane assiolo, il piccolo gufo, è stato trovato dunque nel campeggio Cigale. Complimenti a coloro che lo hanno aiutato. Almanacco del giorno 10 luglio. Accadde nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Tra i nati famosi, nel 1871 nasce Marcel Proust, scrittore, saggista, critico letterario francese. Nel 1856 nasce Nikola Tesla, uno dei più grandi innovatori della storia. Almanacco musicale, nel 1973 i Camaleonti sono primi in classifica con Perché ti amo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano, come di solito, con un pensiero. Il primo pensiero è scritto da Marcel Proust. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. E un altro pensiero che dice: la gente non conosce la propria fortuna, ma quella degli altri non le sfugge mai. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, una bellissima serata e un bellissimo fine settimana. E a risentirci.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo, prevalentemente sereno con nubi sparse. Il fine settimana ci porta il tempo anche un po' variabile, ma comunque non sono previste precipitazioni. Vento debole da sud-sud-est, mare quasi calmo. Domenica ancora un po' più variabile, prevalentemente sereno, vento debole di bora. Temperature ancora in lieve aumento e indice raggi ultravioletti 8, così che attenzione al tanto sole.
0: Previsioni del tempo. Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con questo notiziario serale, nonché le previsioni meteo. Oggi è venerdì 10 luglio, il sole è sorto alle 5:27 minuti e tramonterà alle 20:47 minuti. Il giorno dura oggi 15:20 minuti, la notte durerà 8:40 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Silvano, martire. E queste sono le attualità locali. Questa sera gli appassionati di teatro e musica potranno assistere allo spettacolo 1932, La vera storia dell'Homo Vespa. Il noir musical scritto da Raffaele Prestinenzi unisce musica e teatro in una coinvolgente storia ambientata negli anni 30 ed è interpretato dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 nel palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani torna la manifestazione Zreskaovca, la pecora di Cherso. Domani Orlez ospiterà nuovamente una delle manifestazioni più conosciute dell'isola di Cherso. Zreskaovca è dedicata alla valorizzazione della pecora autoctona di Cherso e delle tradizioni pastorali locali. I visitatori potranno gustare specialità gastronomiche, conoscere gli antichi usi dell'isola e trascorrere una piacevole serata all'insegna della musica e della convivialità. Domani, sabato, alle ore 19, va il via di questa bellissima manifestazione. Oggi l'Aqua Park Cigale, Cicat, festeggia il suo compleanno. Tutto il giorno sono in programma molte cose, molti divertimenti, schiuma, party, animazioni, giochi per tutta la famiglia, specialità la griglia, cocktail XXL e concerto del gruppo dei nostri bravissimi Tiplici. Io e gli organizzatori ricordano che già dalle ore 18 l'ingresso è gratuito, dunque avete ancora tempo per arrivarci. Il teatro italiano torna nel Quarnero, anche quest'anno ritorna la rassegna itinerante Il carro di Tespi, teatro italiano in piazza, che porterà spettacoli professionali in lingua italiana in diverse località dell'Istria e del Quarnero. Tutte le rappresentazioni saranno accompagnate da sottotitoli in croato e in inglese e l'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna si svolgerà dall'11 al 25 luglio in Istria nel Quarnero, mentre lo spettacolo di Lussin Piccolo è in programma il 18 luglio presso l'anfiteatro della biblioteca della nostra città.
0: E il notiziario. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana. Domani sabato variabile prevalentemente sereno con possibilità di annuvolamento, vento debole da sud-sud-est, mare quasi calmo. Domenica variabile prevalentemente sereno, vento debole di bora, temperature in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo notiziario serale come di solito con un pensiero. La verità è nella bocca di tanti, ma nel cuore di pochi. Ognuno racconta quello che vuole, ma soprattutto quello che gli conviene. Tu ascolta il cuore, al resto ci pensa la vita. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questa serata, un bellissimo weekend e a risentirci.
0: Previsioni del tempo.
2: Sentimenti annebbiati. Io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.